tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera segnaliamo code per traffico in attraversamento della dogana svizzera. Sulla 5 Aosta Monte Bianco tra Courmayeur Sud e il traforo del Monte Bianco verso la Francia ci sono code per la regolazione del flusso di traffico in arrivo al traforo. Al traforo del Monte Bianco ci sono code in attraversamento con tempi di attesa di 2 ore al piazzale italiano in direzione della Francia. Sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la A26 dei trafori e in uscita dalla A7 fino alle 10 del 31 agosto. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il Pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate.

0: la gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: fit di Ernia con Kid Yugi, si chiama Fellini. Sono le 16.35 su Radio Z con Carolina Russi, Pettinelli e questo brano che hanno portato insieme anche sul palco del Power Hits estate il 31 maggio. Ve lo siete perso? C'è RTL 105 Play.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: 1000, 1000 e ancora 1000. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Dice 39 minuti sulla vostra Radio Z. Io sono Carolina Rossi Pettinelli e questo è il Collettivo Z, rigorosamente in diretta. Potete seguirci anche in radiovisione al 266 digitale terrestre, al 735 di Sky, oppure grazie a un'app fantastica ricca di contenuti esclusivi che si chiama RTL 105 Play. Come festeggiate questa sera il Ferragosto? Scrivetemelo al 335 30 10 25. Team divano, ignoriamo il Ferragosto, o team discoteca, cena e dopo cena siamo tutti insieme? Non c'è una risposta giusta e una sbagliata, soltanto la vostra preferenza.
2: Pedua, questa è mai.
3: Are ti ama.

Ma i Tedua sono le 16.42 su Radio Z con Carolina Rossi Pettinelli, ma soprattutto con Tedua, perché ci sarà anche lui a Radio Z Future It's Alive mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Non avete ancora acquistato il vostro biglietto? Ticketone.it, sbrigatevi, se no finiscono. E le ha. Divertente, ma non è.

I Black Eyed Peas con Anitta e l'Alfa, Simply the Best, sono il 16.48 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo campionamento che in realtà è nel nuovo stile di Black Eyed Peas, che prima scriveva soltanto solo e solamente pezzi assolutamente originali, adesso gli è presa col periodo campionamenti, anzi ultimamente non gli è presa proprio perché da quando se n'è andata a Fergie diciamo la produzione si è molto rallentata. Invece mi piacerebbe moltissimo un album nuovo dei Black Eyed Peas con il ritorno di Fergie e magari, non lo so, loro hanno dettato legge sulla musica per tanti anni e dovrebbero farlo di nuovo. Secondo me a Will.i.am non mancano le idee e sicuramente neanche a Madame. Facciamo

0: prima dama a due anime, quella più divertente e quella molto più introspettiva. Mamma non mamma, sono le 16.51 su Radio Z con Carolina Russi Pettinelli e questo gioco antico come il mondo. Non mi dite che non avete mai fatto mamma non mamma con una margherita. Il problema è che effettivamente è un po' poco attendibile, diciamo. A me diceva sempre che mamava e invece vi lascio immaginare.
1: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Carolina Mango, che te lo dica fa. Sono le 16:58 su Radio Z con Carolina Lussi Pettinelli e finisce il collettivo Z e torna la radio nelle mani del suo legittimo proprietario, almeno lui si definisce così, si chiama Simone Palmieri e tendenzialmente lo trovate qui con gli artisti italiani e stranieri, meglio italiani e stranieri per le interviste, invece l'estate si dedica a tutto ciò che è news, tendenza e bagnette al mare, è il suo terzo argomento preferito, bagnette al mare, non so che cosa voglia dire. Noi ci rivediamo domani, buon Ferragosto a tutti, ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 5.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con...
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Generazione Z.
2: Ci siamo, buon pomeriggio, alle 17 in punto in realtà in questo istante. Come state? Spero tutto bene. Buon sabato 15 agosto 2026 e quindi ancora una volta, anche da parte mia, buon Ferragosto. Spero stiate in ferie, spero comunque anche se siete in città, lavoro, che riusciate a ritagliare prima o poi un momento da dedicare a un vostro caro, alla vostra famiglia, alla vostra compagna o semplicemente a voi stessi per rilassarvi e per pensare a delle cose belle, tipo... Radio Z, tipo la generazione Z, con me Simone Palmieri, ma soprattutto appunto con voi fino alle 19 per le prossime due ore con i vostri messaggi. Io vorrei ricevere prima o poi un messaggio del genere. Ciao Carolina, sei una cara compagnia in questi giorni, perché mai nessuno a me al 335 30 10 25 scrive roba del genere? Io ancora non l'ho capito, però poi magari oggi ora delle 19 ce la facciamo, io ci spero. Un saluto speciale nel frattempo a Humus Noa, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza conservanti e con il 100% d'olio d'oliva. Gusto naturale delicato, Humus Noa è perfetto per creare in un attimo piatti freschi, estivi, colorati, e lo trovate in varie versioni: ceci, ceci erbe, ceci avocado, ceci e pomodoro e ceci pomodoro e basilico. Non vi resta che scegliere il vostro preferito e lasciarvi ispirare dalle tante ricette che trovate su noa-vegetale.it. Humus Noa, fatto con amore. Partiamo con l'ultima di Merck & Cremont.

Merck & Cremont con Serena Brancale, i Colors, che si chiedono: ma ti sei fidanzata? Questa è Partenope e ci saranno anche loro a Radio Z Futurist Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per cantare tutti insieme una canzone che davvero ha contraddistinto quest'estate 2026. Lui invece mi piace moltissimo e secondo me in quest'anno farà grandi cose. 22 Simba, due passi dal cielo, no, non uno in

Fred De Palma con Ecstasy, le 17:09 su Radio Z nella Generazione Z. Simone Palmieri con voi fino alle 19. Dobbiamo fare i complimenti anche ai tantissimi atleti che stanno guidando poi il medagliere europeo, perché noi italiani, se andate a vedere, siamo primi in questo momento nel medagliere europeo per aver raccolto più medaglie. Poi è vero anche che l'oro pesa moltissimo, cioè le medaglie d'oro pesano moltissimo, però nella somma, per distacco sulla seconda, tanta tanta roba. E complimenti a ieri anche a Jimbo Tamberi, quindi Gianmanco Tamberi, oro nel salto in alto. Incredibile, un atleta semplicemente incredibile. Napoleone su Radio Z.

Cucù Mari, lo dice Napoleone alle 17.13 su Radio Z nella Generazione Z. Dicevamo che Napoleone, a parte con questa canzone, è pronto a tornare definitivamente a settembre e c'è in ballo anche un album. Noi lo aspettiamo perché lo seguiamo da sempre e ci piace anche moltissimo. Dito nella piaga su Z.

0: Che ci lega, lo dice Alfa in bellissimissima 17:19 su Radio Z nella generazione Z, e noi ci siamo fino alle 19, state con noi.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Generazione 17:20, la generazione futuro, la generazione Z su Radio Z con me Simone Palmieri, e con voi fino alle 19 anche in radiovisione al 266 del digitale, al 735 di Sky o attraverso l'app RTL 102.5 Play. Stavamo parlando dei grandi risultati degli europei di atletica e di nuoto allo stesso tempo, della grande Italia, perché ci sono un sacco di giovani, calcio a parte, che stranamente o forse non stranamente non sta andando benissimo visto gli ultimi risultati delle squadre italiane e dei mondiali stessi. Tutto il resto invece c'è un movimento che va molto bene, che sta lavorando molto bene. Per esempio mi viene in mente anche la Battocletti, oro ovunque in questi europei di atletica. I pinguini tattici nucleari su Z.

PTN, Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, le 17.23 su Radio Z nella Generazione Z. Visto che stavamo parlando di grandi imprese da parte di noi italiani, gli europei di atletica e di nuoto, e quindi anche di grandi atleti in generale, facciamo un in bocca al lupo e un augurio a Ciro Immobile, che ha lasciato per sempre il calcio perché ha detto: mi voglio dedicare alla mia famiglia. E noi pensiamo sia giusto così.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.